Afaiti tali tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faia sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisotai sa au le pulenga o aia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval salau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ona tau nui tu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.

e tu fataro fatu malu tatu tru ia ia le tua or pese mai le YFC alumni Samoa New Zealand to ia fua so tata iau i ore fu o mai te mo tatu programa o le lai no tau sanga ia tapi no mai lo tatu tru ia le ala so tata ia tu tatu fal tina ia fal tu fu ia eti a wa fu il tatu fon talo nei ta nei fiafi manu i tele la fa fonganga

0: Sono mai mai fonu.
1: Fai a montagna e lo così, ne ho sa.
0: Fai. Sono mai.
1: Meglio o Josefa.
0: Avo mai sem, tali bai mai fonu, Josefa.

0: Ai foro sono mai.
1: Sì.
0: Sono mai.
1: Temmo vai. Se le han a sala, se le lo fai. La esiste a ma sala, esiste le lo fai.
0: Te fa un mara usi fa muri, sono mai.
1: Se le han a sala, se le lo fai. Esiste a ma sala, esiste le lo fai.
0: Se le han a sala, se le lo fai. Esiste a ma sala, esiste le lo fai. O saure o fe mo ai a e fa fo mesa su fe mo ai fa pu ai sa no mai mai fono tele an sala tele lofa i titi an sala i titi lofa si di ma sam ai sa an fa ai ai su wo oi i tanga tan fa ai su alu ye oi tu sa tani ai sa an fa ai su le fa pu ai le tanga ta ai lu sa tani

Sulu minute o jeli jula tasi lo to mafu fa mutole tatu maftanga nita yao. Afalu tasi tatu marlo.

0: a pupu o vatu tele in the city in Maltau Sue.
1: Tāna mai.
0: O le ngol tangata o lebi le tua inga o sa lebi. Salamo se lau tofu lima fai upo nuse fun.
1: O levi o le tua inga o aisa levi.
0: Yoi.
1: O le ar

0: ai o meu. Manina vai as. Mato. Saungi. Tau vi tau o. Mato koi vam sito e toke mato. Mai whanau ia o. Tanya malo nisi rinei a mesu su mato no pelos amo. Tau malo. Tau puri. Ape mitsa. Mai lato umi. Then matu tan tama from Ria na uong matu ron so full orlan aing of at mag tambay an matu ma tang ono oi su amen amen
1: amen tai tai lo su mla fonu
0: yeleli
1: yeleli
0: awoleli
1: Ya, toi fe loi fo'i, ya, stofi pa, ya, toi fo'i.
0: Lo fa'i.